vano a 10. Anche i battiti del cuore sono divisano in 3. E i nostri 6 gol